0: mi casa mi dice Juma, punta Rafael.
1: Male di continenza. Ad apre la ringhisa chiela. Mbira kivira kivira kivira kapa samaro pia iwe iwe na dangi pinye ni vano. Kwa kero juli, kwa hima katabo, mba kinkano hono waya. Kina avarelia. Enuku lukwele Nareha maavano Amirabo Joven, joven, joven Nane laka Nwe lukulukwela Chivirka naya

0: ritmo.
1: Morale, morale. Buongiorno, sono Namero.
2: Buongiorno, Radio Mosambiki. Buongiorno, Luco Tembrevampanconi.
1: Zina.
2: Mr. João Wana Rosa.
1: Omujeba.
2: Omujeba.
1: Mamu Gomi.
2: Io kamu kumi kangi alukuto revam pankoni.
1: Wakani wosha opama.
2: Mas wosha wosha mara keremulo mawalisi.
1: Oh. Mujiki chelo we jurwa.
2: Ah, ta obrigado o que vai me recolhendo.
1: Aba zene vano moni wachu atanu.
2: Orma. Tiwa amara kaya dona Domingues.
1: Ya chale moni ya kube penue.
2: Obrigado. Kia ka mkwaka manivela ligado.
1: Eh.
2: Mkwaka nali maoriginali.
1: Ya chale moni.
2: Emi grandi wana Rosa inno tambeng.
1: Anna hala chueli.
2: 94 giga wana branco. Alfa wana makiwa.
1: Amada.
2: Ini akomandandi Ervan Pankoni akelani malochero waka. Kalani anu lapa wapama morowe maafa nyamuti ekanda kumi. Brigade.
1: Podo locha sina naka kama si muwa jera. Bondia.
2: Brigade. Kalani anu lapa wapama.

0: Dawoto.
1: Kizora ji 26 minutos Santos Augusto. Inamanasheni seta intia mishintano. Wabrivisi wampulavani. Maporo makina hakuene ya Musambiki. Hatani mishintano. Samaolumu mkuni. Mnivane lakai kwasi kina hakuene. Nana malatuliwa yao. Anihima samaone luaya. Vasumanani. Santos.